Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così. Senza un filo di speranza, un raggio di sole. Ma dammi almeno un raggio di sole.